Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Buongiorno a tutti i Penny d'Italia, chi è già al lavoro in questo venerdì 25 settembre, con voi Daniel Locatelli in diretta fino alle 10. Di cosa parliamo oggi? Diamo un'occhiata a cosa succede sotto il livello del mare. Parliamo tra poco di Subacquatica 2026, i campionati italiani di fotografia subacquea. Poi curiosità del mondo musicale, oroscopo e dopo le 7 ci colleghiamo con la sede Penny e parliamo con Elisabetta Granata della Corporate Communication. Scrivetemi i vostri desideri musicali al numero di WhatsApp di Penny FM 345 4530 423. Aspetto anche i vostri audio. Buon lavoro!

Venerdì 25 settembre, le 6:37 minuti, questo è il Tra di noi in vostra compagnia questa mattina, Daniel Locatelli. L'estate è finita da poco e per molti è stata l'occasione di fare delle belle nuotate in mare, magari con maschera e boccaglio, per guardare il fondale marino e i pesci. Forse vi è venuta anche voglia di fare delle foto o dei video sott'acqua. A questo proposito sono in corso i campionati italiani di video subacqueo sull'isola di Ponza, seguiti a partire da domenica 27 settembre dai campionati italiani di fotografia subacquea a Ventotene. I migliori specialisti di foto e video si ritroveranno su queste nostre bellissime isole per catturare immagini di un mondo affascinante e misterioso sott'acqua. Attenzione particolare all'archeologia subacquea, perché Ponza e Ventotene sono due aree ricchissime di reperti archeologici risalenti a diverse epoche. Si può osservare ad esempio il relitto di una nave romana del primo secolo d.C. Chissà quante belle foto e video usciranno da questo concorso, non senza attenzione all'ambiente. Il 3 ottobre, infatti, i subacquei, insieme agli alunni delle scuole locali, si dedicheranno alla pulizia dei fondali e delle spiagge. L'evento Subacquatica 2026 è iniziato il 23 settembre e si svolgerà fino al 4 ottobre a Ponza e Ventotene.

Arrivano le vostre dediche musicali di primo mattino al nostro numero di WhatsApp 345 4530 423. Buongiorno Radio Penny FM, vorrei dedicare Fragole e Champagne di Lauro all'unica e inimitabile Bambolina di Robbiate. Fragole.

Le 6:45, dunque, orario anticipato, lo sapete, adesso il Tra di Noi è dalle 6:30 alle 7:30. Daniela Locatelli in vostra compagnia in questo venerdì 25 settembre, dunque, a 2 anni dall'ultimo concerto, sono tornati ad esibirsi insieme Colapesce e Di Martino presso il Meridian Arts Center di Toronto. Hanno scherzato su questo evento dicendo che hanno scoperto di essere amici solo quando escono dall'Italia. Qui invece siamo nemici, ovviamente scherzando con la loro ironia che conosciamo bene. Raccontando com'è nata l'idea di un concerto in Canada, hanno spiegato che Di Martino da Palermo voleva raggiungere Colapesce a Siracusa. Vedendo che in treno ci avrebbe messo 7 ore, hanno deciso di incontrarsi in Canada perché forse ci avrebbero quasi messo meno tempo. Il concerto è stato organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, un evento intimo con voce e chitarra. Dicono di essere per il momento solo in pausa e che li sentiremo ancora insieme, probabilmente anche in Italia.

Arrivano anche auguri di compleanno. Vi leggo questo messaggio. Buongiorno, potreste mettere No Stress di Laurent Wolf per augurare buon compleanno al super direttore Roberto. Roberto, tantissimi auguri. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no

0: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
1: Ariete, energia da gestire bene, servono priorità chiare e in amore i single non svelino subito tutte le carte. Toro, determinazione utile per superare alcuni intoppi, il partner richiede più attenzione mentre le strategie di conquista dei single vanno un po' riviste. Gemelli, se la giornata si prevede impegnativa trovate calma e pazienza, in amore chiarite i malintesi prima che crescano. Cancro, in amore ascoltate il partner per capire meglio come andare d'accordo. Leone, stelle favorevoli, l'amore è sedimentato in profondità nel vostro cuore e la fiducia nell'altro è salda e benefica. Vergine, un partner comprensivo aiuta a ritrovare serenità, non è sempre necessario fare tutto da soli. Bilancia, la comunicazione fa la differenza, diplomazia e chiarezza evitano confusione, in amore bastano poche parole sincere. Scorpione, creatività e intuizione guidano le scelte, in amore cresce la passione. Sagittario, un po' di stanchezza suggerisce prudenza nelle decisioni importanti, in amore cercate leggerezza e dialoghi sereni. Capricorno, benessere fisico e mentale in primo piano, riparte un progetto lasciato in sospeso, amore e passione ritrovano slancio. Acquario, entusiasmo e organizzazione permettono di gestire una giornata intensa, in amore dedicate più attenzione a chi vi sta accanto. Pesci, alcuni eventi vi lasciano dubbiosi sul lavoro, scegliete con cura toni e approcci. In amore, siate romantici.
0: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Certe scelte semplificano la giornata. Mettiamo nel carrello dell'uva di stagione e fresca da lasciare sul ripiano della cucina o sulla scrivania al lavoro e spiluccare quando facciamo una pausa. In offerta l'uva bianca coltivata in Italia, frutto di stagione, naturalmente ricca di acqua, contiene zuccheri che forniscono energia rapidamente. Il miglior modo di mangiare l'uva è da sola, è più digeribile se togliete i semi. L'uva bianca coltivata in Italia adesso costa 1,99 euro al chilo. Poi, quando arriva il momento del caffè, c'è una proposta pensata per chi ama un gusto intenso e deciso: le capsule compatibili Nespresso Caffè Borbone Miscela Decisa offrono un aroma pieno e persistente. Con una confezione conveniente, 70 capsule più 10 in omaggio, adesso a soli 14,99 euro. Prodotto disponibile in quantità limitata.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Venerdì 25 settembre, 8 e 16 minuti, ben ritrovati e buona spesa in tutti i Penny d'Italia. Buongiorno e ben ritrovati qui da Penny. Ci proiettiamo mentalmente a domani mattina e parliamo di colazione, che è sempre un ottimo inizio di giornata. Prepariamo un caffè e mettiamo in tavola il latte e i biscotti. Tra i preferiti degli italiani ci sono le irresistibili gocciole pavesi. Sentiamo quali sono le preferenze dei clienti di Penny per quanto riguarda i biscotti.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
3: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
4: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
5: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
0: C'è davvero una scelta vasta per quanto riguarda i biscotti, ce ne sono di tutti i tipi, questa è una particolarità soprattutto italiana. In altri paesi il biscotto è visto più come un pasticcino, un dessert, mentre a colazione si scelgono maggiormente i cereali. Per noi il biscotto è d'obbligo e ne abbiamo un'infinità. Un classico sono le gocciole pavesi, fatte di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. La confezione da mezzo chilo di gocciole pavesi costa 2,29 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A volte è più facile cucinare che decidere cosa mangiare. Guardiamo cosa ci propone Penny in offerta e lasciamoci ispirare. In offerta, sotto prezzo, il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia a fette, già cotto e affettato, per preparare velocemente un panino oppure da accompagnare ad un'insalata. La confezione da 145 grammi di pollo arrosto Equilibrium Aia adesso costa 1,99 euro, prodotto che trovate in quantità limitata. In appena 12 minuti poi mettete in tavola anche un bel minestrone caldo e fumante. Andiamo incontro alle serate un pochino più fredde e questo piatto ci farà molto piacere. Scontato del 28% con Penny Card, il minestrone tradizionale Findus. Patate, fagiolini, carote, zucchine con tante vitamine e sali minerali. La busta da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus in sottoprezzo costa 1,99 euro. Sconto valido solo con Penny Card, dunque se ancora non avete la tessera fedeltà di Penny, richiedetela in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Tutto lo sport su Penny FM.
1: Questa sera torna in campo la nazionale di calcio italiana che incontrerà il Belgio nella prima partita di Nations League presso lo Stadio Olimpico di Roma. Prima partita anche con il nuovo allenatore Roberto Mancini al secondo mandato come commissario tecnico. Un ritorno importante che non lascia tempo di rifiatare perché il calendario di Nations League è piuttosto fitto. Oggi Italia-Belgio, poi subito lunedì Turchia-Italia e il 2 ottobre Francia-Italia. Quattro partite in appena 11 giorni. La Serie A infatti non gioca fino al 10 ottobre proprio perché molti giocatori sono impegnati con la nazionale in questo torneo. A proposito della partita di stasera, sentiamo l'audio di Mancini che ci ha mandato il nostro inviato presso lo Stadio Olimpico di Roma, Fabrizio Condò.
2: Il Belgio è una squadra forte, l'ho dimostrato all'ultima Coppa del Mondo, insomma è andato fuori con la Spagna all'ultimo minuto, quindi giocando un'ottima partita, ha giocatori forti, ha giocatori di qualità, di esperienza, quindi non c'è un giocatore o un reparto del quale noi dobbiamo preoccuparci, ma è tutta la squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà, però noi dovremo fare la stessa cosa.
1: In bocca al lupo alla nazionale italiana impegnata con il Belgio in Nations League. La partita si gioca questa sera alle 20:45 e questo pomeriggio ci collegheremo con Fabrizio Condò, inviato a Roma presso lo Stadio Olimpico, per seguire insieme a noi l'evento.
0: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ci sono occasioni in cui conviene guardare oltre la lista della spesa. Tra gli scaffali di Penny si nascondono articoli utili per la casa, piccoli accessori e idee da tenere da parte per quando serviranno. Con l'iniziativa Fuori Tutto trovate sconti fino al 50% su tanti articoli non alimentari selezionati. È il momento giusto per dare un'occhiata a quello che manca in casa, sostituire ciò che si è usurato o approfittare di qualche occasione conveniente per il quotidiano. La promozione è valida esclusivamente sugli articoli non alimentari presenti nell'area del punto vendita dedicata all'iniziativa Fuori Tutto fino al meno 50% e fino ad esaurimento scorte. Date un'occhiata agli articoli in esposizione e scegliete quelli che fanno al caso vostro. Gli sconti, appunto, possono arrivare fino al 50%.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Pagapenny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese. In particolare adesso potete vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la vostra famiglia. Passate le vacanze estive, si ritorna a pensare alle visite e ai vari appuntamenti, tra cui appunto il dentista, che spesso è un conto piuttosto caro da pagare. Questi 1000 euro sarebbero un bel aiuto. Per partecipare al concorso basta fare almeno 35 euro di spesa con Penny Card entro il 4 ottobre. Sentiamo l'emozione di Nicolò, vincitore di una scorsa edizione del Paga Penny, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto una conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
1: Una bellissima emozione vincere questi 1000 euro, provateci anche voi. Fino al 4 ottobre ci sono in palio 5 premi da 1000 euro per pagare il dentista. Partecipate a Paga Penny semplicemente facendo almeno 35 euro di spesa con Penny Card entro il 4 ottobre. Più spesa fate e più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta un profumo che arriva dalla cucina per far venire voglia di sedersi a tavola come un buon risotto nel periodo autunnale. Scusatemi. Da Penny in offerta solo con Penny Card il riso Carnaroli Penny, grazie ai suoi chicchi consistenti, assorbe i sapori e mantiene una buona cottura, una buona tenuta in cottura, valorizzando ogni ricetta. Con Penny Card lo sconto è del 23% e la confezione da un chilo costa 2,29 euro. Poi, per chi ama il gusto dolce e delicato dei pomodorini, abbiamo scontata del 20% con Penny Card la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ottima per preparare una zuppa di pomodoro. Con Penny Card una bottiglia costa 79 centesimi.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Venerdì 25 settembre, buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9 con voi, Daniel Locatelli, in diretta fino alle 10. Partecipate al concorso Paga Penny, in palio 1000 euro da utilizzare dal dentista. Per accedere all'estrazione di 5 vincitori basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 4 di ottobre. Poi ci sono oltre 150.000 premi in palio nel concorso Gira Penny. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card e girate la ruota della fortuna. Potete giocare tutti i giorni e provare a vincere prodotti di Penny e punti extra per la Penny Card. È il momento di uno dei gold di Penny FM, una hit del passato, una canzone che uscì nel 1981, Trouble di Lindsay Buckingham. Buona spesa qui da Penny.
1: I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: C'è chi preferisce il salato e chi, dopo pranzo o a fine giornata, cerca un gusto dolce e goloso. In questi casi teniamo a portata di mano dei quadratini di cioccolato o un piccolo dolcetto. Da Penny trovate le tavolette di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, con il 75% di cacao. Ideale per chi ama i sapori poco dolci e il cioccolato fondente. La tavoletta da 100 grammi costa 1,59 euro. Un'altra idea per una pausa golosa sono i Minis. Si tratta della versione piccola di dolcetti Mars, Snickers, Twix, Bounty e Milky Way, perfetti da tenere in casa e offrire quando abbiamo ospiti grazie alle mini porzioni già pronte. La confezione da 400 grammi, che contiene 20 Minis assortiti, costa adesso soli 3,79 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: In frigorifero è bene tenere un ingrediente che risolve tante situazioni a tavola. Parliamo delle offerte shock del fine settimana qui da Penny, e in offerta c'è il formaggio Biraghi, ottimo da gustare a scaglie aggiunto all'insalata oppure per un aperitivo insieme ad olive e grissini. Quando il formaggio è di qualità basta davvero poco. Il formaggio Biraghi è prodotto con latte italiano dal gusto ricco e piacevolmente saporito. La lunga stagionatura gli regala una consistenza compatta, ideale da tagliare a pezzetti e mangiare al naturale così com'è oppure anche da grattugiare. Il formato da 700 grammi è pratico anche per chi preferisce fare una scorta e averlo sempre a disposizione per diverse occasioni. Se cercate un prodotto versatile preparato con latte italiano e adatto a tanti momenti della giornata, questa è l'occasione giusta per metterlo nel carrello. Formaggio Biraghi, pezzo da 700 grammi con il 15% di sconto a soli 8,49 euro.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ci sono sapori che raccontano l'arrivo dell'autunno ancora prima del calendario e del meteo. Andiamo nel reparto frutta e verdura per trovare prodotti tipici di questa stagione che ci ispirano nuove idee da portare in tavola. Il cavolfiore è tra gli ortaggi protagonisti adesso, ricco di fibre e versatile in cucina. Si gusta cotto al vapore, al forno o in vellutate morbide e saporite. Il cavolfiore costa 1,99 euro al chilo. Poi, per uno spuntino salutare, scegliete le noci, contengono grassi insaturi, fibre e minerali e sono anche sazianti, fanno bene al cervello e aiutano a concentrarsi. Trovate le noci in offerta nel reparto frutta e verdura di Penny a 3,99 euro al chilo.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: ci possono bastare. Venerdì 25 settembre 9 e 26 minuti, ben ritrovati, buona spesa in tutti i penny d'Italia. Mettiamoci in viaggio con la rubrica di Marta Amato, Le spezie in valigia, che ci parla delle località italiane dove ci sono i penny, e scopriamo oggi qualcosa in più su Ascoli Piceno.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi la nostra bussola punta dritta verso le Marche per svelarvi il fascino senza tempo di Ascoli Piceno, una città interamente scolpita nel travertino, storicamente celebrata come la città delle 100 torri.
1: Il nostro weekend.
2: Ad Ascoli Piceno si arriva in auto con la A14 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto d'Abruzzo. Provate la cucina picena all'osteria Quanto Basta. I piatti appartengono alla più autentica tradizione, come i fritti misti territoriali e le immancabili olive ascolane. Per soggiornare, il Palazzo dei Mercanti vi aspetta all'interno di un palazzo del XVI secolo per farvi dormire nel cuore pulsante della città medievale.
1: Cosa vedere?
2: Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico rinascimentale incorniciato da un elegante loggiato capace di lasciare senza fiato ogni visitatore. Palazzo dei Capitani, antica e maestosa sede del potere cittadino, ricca di storia e fascino medievale. Le sponde del fiume Tronto, con il monumentale ponte romano di Porta Solestà, il punto ideale per perdersi in una passeggiata sospesa fra storia e natura.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Le olive all'ascolana. La ricetta originale ce la svela la gastronoma di Penny, Elena Tamburini.
3: Per il ripieno 25 olive verdi grandi, 150 g di carne macinata di manzo, 50 di maiale, 50 di pollo, mezza cipolla, una carota, 50 ml di vino bianco, un uovo e 30 g di parmigiano reggiano, sale e noce moscata. Snoccioliamo le olive, poi uniamo la carne macinata e insaporiamo tutto con un po' di sale. Sfumiamo il tutto con del vino bianco e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Una volta che la carne è cotta, la facciamo freddare per poi frullarla insieme all'uovo e il parmigiano. Poi riempiamo le olive e le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pan grattato. Una volta impanate, le friggiamo in abbondante olio di semi di arachidi fino a dorarle, le scoliamo e le adagiamo su un foglio di carta assorbente.
2: E tutti gli ingredienti, come le olive del nostro marchio, le specialità cuor di terra, vi aspettano al Penny di Ascoli in via Piceno a Prutina 46. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fino al 1° novembre, con i punti raccolti sulla Penny Card, ricevete i piatti della tradizione dedicati alle nostre regioni italiane e ai piatti tipici in ceramica e 100% made in Italy. Ricevete un punto ogni euro di spesa con Penny Card, inoltre punti extra acquistando alcuni prodotti, ad esempio i funghi porcini secchi Orto Mio. Ne basta una piccola quantità per arricchire e dare più carattere ai piatti, come una pasta con funghi e pancetta. Prendete una confezione da 30 grammi di funghi porcini secchi Orto Mio, acquistandoli con Penny Card ottenete 20 punti extra. Poi, per le occasioni da condividere in famiglia o con gli amici, scegliete Coca-Cola nella confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri. Una scorta pratica da tenere in casa e servire ben fresca. Acquistandola con Penny Card ottenete 40 punti extra.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Andiamo incontro alla stagione fredda, iniziamo a preparare il nostro sistema immunitario e mangiamo tante arance. Sono piacevoli soprattutto sotto forma di spremuta. Cosa c'è di meglio che spremere all'istante un paio di arance e berne il succo fresco? Dose di salute importante. Approfondiamo questo argomento con Antonio Pace, che produce le arance di Ribera in

0: provincia di Agrigento in Sicilia. Sentiamo una ricetta molto particolare.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Personalmente sono un amante della torta all'arancia di Ribera, che preparo con le mie mani la domenica per la mia famiglia, con il succo e con le scorze, perché diciamo la caratteristica nostra è che non facciamo dei trattamenti in posta raccolta, per cui la buccia si può mangiare. È una torta soffice, come la torta margherita, però è all'aroma di arancia, al gusto di arancia, lei sente proprio la torta che sa di arancia.
0: Grazie ad Antonio Pace. Ottima la torta alle arance, un dolce particolare davvero da provare. Se vi è venuta voglia di mangiare delle belle arance, trovate da Penny quelle Navel, adesso in offerta al prezzo di 1,69 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ci sono sere in cui abbiamo voglia di semplificarci la vita, accendere il forno, apparecchiare la tavola e ritrovarsi in poco tempo con la cena pronta. Provate la pizza margherita Ital Pizza nel formato 26x38 in offerta grazie al salvaspesa di Penny. Pizza con pomodoro e mozzarella su una base già pronta da cuocere. Una soluzione pratica quando vogliamo una pizza calda e fragrante senza lunghe preparazioni. 29% di sconto la confezione di pizza margherita Ital Pizza da 485 grammi costa 2,69 euro. E se c'è un'occasione da festeggiare oppure semplicemente una cena da condividere, lo spumante Ribolla Gialla aggiunge un brindisi in più alla serata. L'offerta è pensata per chi fa scorta, dunque 2 più 1 gratis esclusivamente acquistando 3 bottiglie o multipli, dunque 6, 9 e così via. Pagate una bottiglia, in questo caso solamente 2,59 euro. We'll be right back.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Venerdì 25 settembre, sono quasi le 10, da Penny si fa la spesa a Ritmo di Musica, il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. Vi ricordo ancora un paio di cose importanti: partecipate al concorso Paga Penny in palio, 1000 euro da utilizzare dal dentista. Per accedere all'estrazione di 5 vincitori basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 4 ottobre. Più spese fate da almeno 35 euro con Penny Card e più possibilità avete di vincere questi 1000 euro. Poi ci sono oltre 150.000 premi in palio nel concorso Gira Penny. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card e girate la ruota della fortuna. Potete giocare tutti i giorni e provare a vincere prodotti di Penny e punti extra con la Penny Card. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniela Catelli, è tutto, vi auguro una buona giornata e vi lascio con una uscita musicale, la nuova canzone di Taylor Swift, Patient Zero.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Belli card. Ogni euro un punto.
2: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata, il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
5: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
6: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
2: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
1: Prodotti extra? Punti extra!

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne, zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta €3,29 la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone Miscela Decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i piani d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia, e lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite, venite verso il reparto freschi, dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili, sottili, sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte di

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Sono Penny.

0: I nostri gastronomi.
1: Bene, sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma, chiedendogli: ma la pasta alla matriciana come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini numero 5 a Roma.
4: Eccoci
3: qua. E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo appunto all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere, grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca. Perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché è preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro, ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Stampelli.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Benefem l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gli gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gli speciali di Penny.
1: E adesso da Penny si riparte con tanta golosità, perché è arrivato lo speciale cioccolato e tra i tanti prodotti c'è la Nutella. Nutella che abbiamo sempre lì un po' nascosta nella nostra credenza, ogni tanto la tiriamo fuori, voilà, e ne mangiamo un cucchiaino oppure spalmiamo direttamente sopra una bella fetta di pane tostato. A proposito di abbinamenti, siamo venuti da voi clienti a chiedervi proprio semplicemente come mangiate la Nutella, a cosa l'abbinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con tutto. Crissini, fette biscottate, brioche.
4: Normalmente con i saiwa.
5: Faccio la torta cocco e Nutella.
6: Beh, sul pane, sul fette biscottate, pure così anche cucchiaiate.
7: Spesso con i cornetti la mattina oppure così anche col pane.
8: Crepe, col panino, col toast, in tutti i modi, col gelato.
1: Eccola qua, Nutella che all'inizio non era una crema ma era un panetto. Si chiamava Gianduiot e si affettava letteralmente sul pane. Poi nel 1951 arrivò la versione spalmabile che all'inizio si chiamava Super Crema. E allora in questo caso da Penny, speciale cioccolato, barattolo da 750 grammi di Nutella, in offerta in quantità limitata, 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Premi.
1: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: unico, basta un penny.
1: Ogni sorriso è unico e sorridere comunica apertura e fiducia. Proprio per questo abbiamo chiesto a voi cosa comunica un sorriso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di felicità, di serenità.
4: Felicità e mille denti da far vedere.
5: Tutto. Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere, mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
6: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
7: Gioia, fiducia, serenità, complicità.
1: Tutte emozioni positive che fanno bene a noi e al prossimo. E allora prendiamoci cura del nostro sorriso. Facciamolo con il dentifricio Mentadent White Now per un sorriso bianco e smagliante. In più Penny pensa al vostro sorriso con il concorso da favola Paga Penny. Con 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la famiglia. Mi raccomando, solo con Penny Card. Il formato speciale di dentifricio Mentadent viene 3,99 euro. E ci sono anche gli spazzolini per un'igiene perfetta.
0: Unico, basta un penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi la nostra bussola punta dritta verso le Marche per svelarvi il fascino senza tempo di Ascoli Piceno, una città interamente scolpita nel travertino, storicamente celebrata come la città delle 100 torri.
0: Il nostro weekend.
1: Ad Ascoli Piceno si arriva in auto con la A14 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto d'Abruzzo. Provate la cucina picena all'osteria quanto basta. I piatti appartengono alla più autentica tradizione, come i fritti misti territoriali e le immancabili olive ascolane. Per soggiornare il Palazzo dei Mercanti vi aspetta all'interno di un palazzo del XVI secolo per farvi dormire nel cuore pulsante della città medievale.
0: Cosa vedere?
1: Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico rinascimentale incorniciato da un elegante loggiato capace di lasciare senza fiato ogni visitatore. Palazzo dei Capitani, antica e maestosa sede del potere cittadino, ricca di storia e fascino medievale. Le sponde del fiume Tronto, con il monumentale ponte romano di Porta Solestà, il punto ideale per perdersi in una passeggiata sospesa fra storia e natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le olive all'ascolana. La ricetta originale ce la svela la gastronoma di Penny, Elena Tamburini.
2: Ripieno 25 olive verdi grandi, 150 g di carne macinata di manzo, 50 di maiale, 50 di pollo, mezza cipolla, una carota, 50 ml di vino bianco, un uovo e 30 g di parmigiano reggiano, sale e noce moscata. Snoccioliamo le olive, poi uniamo la carne macinata e insaporiamo tutto con un po' di sale. Sfumiamo il tutto con del vino bianco e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Una volta che la carne è cotta, la facciamo freddare per poi frullarla insieme all'uovo e il parmigiano. Poi riempiamo le olive e le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pan grattato. Una volta impanate le friggiamo in abbondante olio di semi di arachidi fino a dorarle, le scoliamo e le adagiamo su un foglio di carta assorbente.
1: E tutti gli ingredienti, come le olive del nostro marchio, le specialità cuor di terra, vi aspettano al Penny di Ascoli in via Piceno Prutina 46. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i profumi e i colori secondo te predominanti proprio della Sardegna?
4: Beh, il profumo della macchia mediterranea. Uh-huh. Questa salsedine mista macchia mediterranea è eccezionale.
3: E i colori?
4: Beh, il colore della Sardegna del mare, della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, delle coltivazioni di grano.
3: E questo influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
4: Beh, un piatto deve essere buono, colorato, e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
1: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. È lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali. Inoltre, antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti bio di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione, confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate. Poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette, passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare. Questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Col cambio di stagione proteggiamoci da raffreddori e malanni acquistando un bel po' di arance. Scopriamolo insieme. L'arancia contiene il licopene, che è un carotenoide con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e cresce sull'arancio, una pianta che appartiene alla categoria delle rutacee, che comprende anche gli alberi del limone, del cedro e del pompelmo. Arance che possiamo spremere, mangiare a fette, ma anche sfruttare per preparare torte e marmellate. E poi alleniamoci in cucina e a non buttare via niente, neanche le scorze delle arance, e magari farle candite. La ricetta è molto semplice, perché basta fare bollire la buccia d'arancia tagliata a striscioline sottili in uno sciroppo di acqua e zucchero. Buonissime, parola di siciliano. Le arance da Penny non mancano mai e le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica, realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama amallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro, e poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. Da Penny in questo caso capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: gioca e vinci col Girapenny.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny, girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese. E oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, dà sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà! Solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Quando cinema e musica diventano immagine, nascono grandi film. Oggi su Penny FM, James Newton Howard. Classe 1951, James Newton Howard nasce il 9 giugno e vanta una prolifica carriera di musicista e compositore. Frequenta la University Southern California fino al momento in cui decide di lasciarla per andare in tournée mondiale con Elton John.

0: nel 1983 è coproduttore, arrangiatore e tastierista dell'album di Riccardo Cocciante, Sincerità.
1: Sincerità, solo questo mi rimane per te.
0: Negli anni 80 inizia a scrivere le prime composizioni per il cinema, per film come Pretty Woman e divenendo presto tra i compositori più richiesti dai registi americani.

Grazie alla sua versatilità ha sperimentato film di ogni genere, componendo le musiche epiche del film d'animazione per Walt Disney, Dinosauri, e brani più scuri per il film Il Sesto Senso.

Nonostante abbia ricevuto per le sue melodie 7 nomination agli Oscar, James Newton Howard non ha mai vinto il prestigioso riconoscimento, fino ad oggi almeno. È tutto, ci risentiamo con la prossima puntata.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido, amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Penny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone Miscela Decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card. Corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny. La spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I prezzi shock di Penny.
1: Spesso noi italiani portiamo in tavola per pranzo o cena un tagliere di formaggi. È una piacevole tradizione. Nel nostro paese abbiamo formaggi per tutti i gusti. Tra le offerte shock, formaggio Biraghi, prodotto con latte vaccino italiano, raccolto quotidianamente, senza conservanti. Il suo sapore è equilibrato, deciso ma con un retrogusto dolce che lo rende un formaggio molto gradito anche ai bambini. Da grattugiare su un piatto di pasta per renderla più saporita, ma anche da mangiare a pezzettini per una merenda in qualunque momento della giornata. Tra le offerte shock, formaggio Biraghi, in una confezione da 700 grammi, scontata del 15%, vostra a 8,49 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: e che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro, ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno, con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
0: Prodotti extra? Punti extra!
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Qualità senza compromessi. Basta un penny, basta un penny.
2: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro quante ne conosciamo? Ma qua gli specialisti siete voi, i nostri clienti.
3: Penny FM, l'ho chiesto a voi.
4: Lo metto a fine cottura, giusto una noccina magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
5: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
6: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
2: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri figli.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta €3,29 la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici Minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Love All I Got su Penny FM, ritmo allegro nel cuore di questo pomeriggio di venerdì che ci ha portati alle 16.
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
0: Eccoci qui alle porte del primo weekend d'autunno, buon 25 di settembre, insieme in diretta nazionale sino alle 19, con tanto sport. Intorno alle 18.30 ci collegheremo con lo Stadio Olimpico di Roma, con il nostro inviato Fabrizio Condò, perché questa sera gioca la nazionale contro il Belgio in Nations League, e cercheremo di capire un po' com'è la formazione, le ultime notizie. Ma c'è anche la Formula 1 in questo weekend, perché in questo fine settimana torna al mondiale con il Gran Premio dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Pole position alle 14 ora italiana, ci sono state le qualifiche per domani. Pole position per Russell su Mercedes, seguito dalla Ferrari di Leclerc, terza la McLaren di Piastri, sesto Hamilton, mentre Verstappen su Red Bull parte dall'ottava posizione. Kimi Antonelli sarà solo sedicesimo alla partenza per un errore, sì, è commesso, ha toccato la ruota anteriore sinistra in curva. Comunque, insomma, lo spettacolo è garantito. Domani pomeriggio al via il Gran Premio dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku, bello da vedere sicuramente. Il via è dalle 13 ora italiana.

0: Miley Cyrus con Secrets su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Considerato il fatto che siamo in autunno e siamo alle porte del primo fine settimana di questa nuova stagione, pensiamo a qualcosa, a una ricetta che sarà perfetta per rendere completa la merenda, ma anche la prima colazione da domani in avanti, ispirata, se vogliamo, in un certo senso alle ricette tradizionali della nonna. Una torta soffice all'uva bianca, utilizzando l'uva bianca coltivata in Italia, che al chilo in sconto da Penny 1,99 euro. E poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di caffè, in modo da, insomma, concederci una pausa più tardi quando torneremo a casa dopo aver fatto acquisti, e iniziare la giornata di domani con un signor caffè. Sto parlando delle capsule caffè Borbone Decisa. La confezione è gigante, 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, compatibile con Nespresso, scontata 14,99 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, uno degli amici di Penny FM.
2: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Ogni venerdì e sabato offerte shock su tanti prodotti, anche sui limoni, che possiamo utilizzare in cucina in un milione di situazioni. Ci illumina la dottoressa Baldi, nutrizionista.
3: Le interviste di Penny FM.
4: I limoni possono essere utilizzati anche sulle insalate, che possono essere sia insalate di verdure a foglia verde che di legumi, che sono gli alimenti del regno vegetale più ricchi di ferro, in quanto il succo di limone con il contenuto in vitamina C aiuta proprio all'assorbimento del ferro vegetale.
1: Tutto chiaro, e allora tra le offerte shock oggi e domani anche i limoni al chilo in sconto da Penny, approfittatene, sono 1,99€.

0: That's the way we go su Penny FM alle 16:20.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny c'è anche il sottoprezzo. Prendendo in considerazione questa categoria di prodotti, eccola qui, pronta la cena per questa sera con il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya. È un affettato di qualità, un alimento leggero, bilanciato, ad alto contenuto di proteine. Possiamo dire in due parole ideale per diete ipocaloriche o per chi pratica sport. In una confezione da 145 grammi a quantità limitata, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, in sconto ogni confezione 1,99 euro. Nel reparto surgelati trovate il contorno da avvicinare a questo petto di pollo. È un prodotto, questo speciale Penny Card, minestrone tradizionale Findus, sì, perché si comincia con il minestrone e poi insomma fa da contorno il minestrone al secondo un petto di pollo arrosto. Minestrone tradizionale Findus, prodotto speciale Penny Card, potremmo dire maxi formato da 700 grammi, con la Penny Card ogni confezione ha uno sconto del 28% ed è vostra a 1,99 euro.
2: Dove ci

0: fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Cosa pensi davvero?

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Chris Martin e Coldplay con Clocks su Penny FM 16:33.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Allora, intorno alle 18:30 calcio con la nazionale, il collegamento con il nostro Fabrizio Condò dall'Olimpico di Roma, dove questa sera scende in campo per la Nations League l'Italia contro il Belgio. Intanto Formula 1, perché in questo fine settimana è tornato il mondiale con il Gran Premio dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Si tratta del quindicesimo appuntamento del campionato e tutto viene anticipato lì di un giorno. Il primo pomeriggio di oggi ci sono state le qualifiche, ne abbiamo parlato brevemente prima, pole position per Russell su Mercedes, seguito dalla Ferrari di Leclerc, terza la McLaren di Piastri, sesto Hamilton, mentre Verstappen su Red Bull parte dall'ottava posizione. Kimi Antonelli partirà solo sedicesimo per un errore commesso, ha toccato la ruota anteriore sinistra in una curva un po' delicata, però non era da fare. La gara prenderà il via domani nel primo pomeriggio a partire dalle 13 ora italiana.

0: Wow, Great Expectation, Sena Spyro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fino al 21 del prossimo mese di ottobre da Penny c'è il fuori tutto, e quando dico fuori tutto è fuori tutto, sì, con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti per voi e per la casa. Tra questi ci sono, beh, degli oggetti che nel quotidiano usiamo spesso e volentieri, soprattutto da adesso in avanti, ad esempio il phon. Fai la doccia la mattina? Che fai? Esci in autunno coi capelli umidi? Non è consigliato, eh? E allora il phon è solo uno dei tanti articoli per voi e per la casa che trovate nel fuori tutto qui da Penny. Sino al 21 di ottobre, dunque, fuori tutto con sconti sino al 50% su tanti articoli per te e per la tua casa. Approfittane.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Passa un

0: Suave Sito su Penny FM, 16:46 in diretta nazionale in tutte le filiali Penny. Buon pomeriggio d'acquisti e buon cioccolato, perché nei nostri punti vendita qui da Penny c'è uno speciale dedicato al cibo degli dèi, il cioccolato. E noi abbiamo chiesto a voi clienti: quali sono i vostri primi ricordi legati al cioccolato, magari quando avete assaggiato per la prima volta nella vostra vita quello fondente? In generale, come vivete i momenti con il cioccolato,
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Quando ero più piccolo, in vacanza in Corsica, facevo le battaglie con la crema di cioccolato.
3: La merenda quando ero bambina dalla nonna. Ricordo perfettamente la prima volta che ho assaggiato il cioccolato fondente e ho fatto una faccia bruttissima.
4: Io con i miei amici, tempo fa, che mangiavamo cucchiaiate di crema di cioccolato, dovevamo tenerla in bocca senza ingoiarla, chi resisteva di più

0: Beh, ho il ricordo del cioccolato con i miei cugini davanti alla TV mentre guardavamo i cartoni.
1: E vai così, tanti ricordi, rendiamo lo speciale cioccolato importante inserendo ancora di più il cioccolato nella nostra vita, nel quotidiano. Da Penny c'è la tavoletta di cioccolato al latte e fondente Novi, confezioni da 100 grammi, sconto del 21% a 1,49 euro.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh con Introvabile su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ci sono tantissimi prodotti speciale Penny Card. Acquistandoli con la Penny Card c'è uno sconto importante. Ad esempio il riso Carnaroli, il re dei risi. Ideale per risotti grazie a questa sua straordinaria resistenza alla cottura e anche un'altra cosa importante che lo contraddistingue, la capacità di assorbire i sapori rimanendo compatto. Questi chicchi grandi. E poi con il riso Carnaroli possiamo fare i grandi classici risotti robusti, perfetto con lo zafferano, con funghi porcini, con il tartufo adesso che siamo in autunno, ma anche con formaggi tipo il gorgonzola. E allora, riso Carnaroli, marchio Penny, un chilo con la Penny Card in sconto del 23% a 2,29 euro. Attenzione, tra i prodotti speciale Penny Card anche la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità Cor di Terra, uno dei marchi di Penny che si può utilizzare anche per condire il riso. Ci mancherebbe, La confezione, il barattolo di vetro con la Penny Card è scontato del 20% a 79 centesimi.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

E Dan & Shay su Penny FM, ancora buoni acquisti da Penny. Vi ricordo una cosa molto importante: potete utilizzare per la vostra spesa in tutti i nostri punti vendita i buoni pasto elettronici dei nostri partner usando le casse abilitate, si intende. In totale potete usare fino a 8 buoni pasto per ogni transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Sono esclusi alcolici e superalcolici e potete consultare comunque attraverso la nostra app Penny direttamente sullo smartphone tutte le informazioni. Le 17 in questo istante, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Il ritmo della spesa ci porta un po' indietro con il calendario, cuore di quest'estate, tra i successi pure questo, vai.

0: Bossa Nostra da maggio, quando è uscito, sino ad oggi, per cui per tutta l'estate, sulla piattaforma musicale in streaming Spotify, ha superato gli 8 milioni di ascolti. Non male come cosa,
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 17.05 su Penny FM torniamo ad occuparci dello speciale cioccolato. Troviamo anche le tavolette di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra. Questa sera, dopo cena, con la massima tranquillità, magari luci soffuse, un po' di musica elegante, easy listening, potete creare un abbinamento tra questo cioccolato e un rum invecchiato, ma anche un whisky, un bourbon, o gli esperti dicono grappe invecchiate o vini fortificati come il porto o il passito di Pantelleria. E allora, tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, 75% di cacao, in sconto ogni tavoletta del 23%, 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato anche i minis. Che cosa sono? È una confezione con 20 pezzi, 20 meraviglie di cioccolato per 20 momenti da soli o in compagnia di gioia, di piacere, di relax, di gusto, A quantità limitata, sì, minis vi aspettano qui da Penny in offerta.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Take Me Home su Penny FM 17:17, ancora buon venerdì pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Nel reparto freschi i ravioli, quelli delle specialità cuor di terra, uno dei marchi di Penny, dei ravioli particolari che ci portano in Maremma, ravioli maremmani, un formato di pasta fresca tipico di quelle zone della Toscana, famosi per le loro dimensioni e il sapore rustico. Come possiamo portarli in tavola, come li gustiamo? Beh, per tradizione vi posso dire che si condiscono in una maniera molto semplice e veloce, non bisogna essere degli chef stellati per portarli in tavola. Burro e salvia per esaltare il ripieno, oppure un ragù di carne o di selvaggina, magari di cinghiale. E allora in una confezione da 250 grammi, scontato del 16%, questo pacco, questa confezione di ravioli maremmani, le specialità cuor di terra con ricotta e spinaci. Le specialità cuor di terra, uno dei marchi di Penny, in sconto questa confezione del 16% a 1,49 euro.

0: contigo, conmigo, Carol G. C'è anche lei in questo progetto, Carol G, che sta comparendo spesso e volentieri con questo genere di musica Latin Trap, reggaeton. È da Medellin, Colombia. Anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Una ricetta autunnale per questo che è il primo weekend della nuova stagione, che coinvolge cavolfiore e noci. Un'insalata, sì, autunnale, con mele, noci e cavolfiore. Un piatto originale, ideale appunto per la stagione nella quale abbiamo fatto il nostro ingresso da qualche giorno, utilizzando il nostro cavolfiore al chilo in sconto 1,99 euro, così come le noci che da Penny al chilo sono in offerta 3,99 euro.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Droga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Listen to your inside su Penny FM 17:32. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Pomeriggio di sport. Prima abbiamo parlato di Formula 1 perché domani dalle 13 ore italiana c'è il Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1. Questa sera appuntamento molto importante a Roma all'Olimpico per la Nations League con la nuova Italia, quella del commissario tecnico Mancini. Ci sarà la nostra nazionale contro il Belgio e ci collegheremo alle 18:30 con il nostro inviato allo stadio Fabrizio Condò. A proposito di calcio, purtroppo il 19 di settembre ci ha lasciato all'età di 83 anni Sandro Mazzola, uno dei migliori calciatori di sempre. Lo festeggiamo, lo celebriamo a Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
0: Protagonista di questa puntata di Golosi di Sport, Sandro Mazzola, considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre, figlio di Valentino Mazzola, capitano e simbolo del grande Torino della seconda metà degli anni 40. Sandro Mazzola ha mantenuto un legame speciale con la squadra di suo papà, come conferma il canale televisivo del Torino Calcio.
2: Avrei dovuto venire a giocare a Torino, col Toro. Quando me lo chiesero io ho deciso di smettere perché le caviglie non reggevano più le botte che avevo preso, però è sempre stato un rimpianto che ho avuto.
0: Sandro Mazzola ha legato il proprio nome a quello dell'Inter, dove ha giocato dal 1960 al 77, collezionando con la maglia nerazzurra oltre 500 presenze. Storica la rivalità in quegli anni con Gianni Rivera, dando vita sul campo a duelli ricchi di agonismo. Quanto importante è l'agonismo nel calcio per Mazzola? La sua risposta al microfono di Penny FM.
2: Senza agonismo, secondo me, non c'è sport. Però poi deve essere un agonismo che non arriva a livelli per cui ci si fa male uno con l'altro. Quello non va bene, però l'agonismo ci vuole.
0: Mazzola con la maglia dell'Inter ha vinto 4 scudetti, ma soprattutto 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dal 1970 al 77 è stato anche capitano della squadra, succedendo a Mario Corso. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento su Penny FM alla prossima settimana.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Stay with me together a un quarto d'ora dalle 18 su Penny FM.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Proprio così, fino al 4 di ottobre Paga Penny. Fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro da utilizzare, ad esempio, per il vostro dentista questo mese, per voi e per la vostra famiglia. La voce e l'emozione di uno dei vincitori in diretta su Penny FM.
2: È stato facile partecipare, adesso che hai vinto, come impiegherai questa bella vincita? Vai,
3: io di fatto non ho fatto nulla, sapevo del concorso, ho speso più di 35 euro, poi c'è stata un'estrazione e sono stato fortunato.
0: Beh, semplicissimo, no? E allora da Penny ogni mese c'è un premio che vi aspetta e più spese fate, maggiore la possibilità di vincere. Paga Penny è la spesa che vi paga le spese. Vi ricordo, sino al 4 ottobre fate la spesa con la Penny Card, spendete almeno 35 euro, potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori. Avete sentito, uno dei vincitori che si aggiudicano 1000 euro da utilizzare dal vostro dentista per voi e la vostra famiglia. Più spese fate, maggiore la possibilità di vincere. Paga Penny, la spesa che vi paga le spese.

0: noi. Giorgia su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora mi raccomando, la Penny Card. Fate la spesa tutti i giorni con la Penny Card e accumulate in automatico i punti. Ogni euro vale un punto da Penny. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Sono 8 piatti in ceramica resistenti, realizzati da noi in Italia, qui in Italia, con sopra le ricette regionali. E per completare questa collezione vi servono 180 punti e poi dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Poi ci sono, attenzione, anche dei prodotti che, se acquistati, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Per esempio, acquistando con Penny Card questa confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, per voi 20 punti extra, così come comprando con la Penny Card la Coca-Cola. Avete presente le bottiglie, quelle grandi? Ecco, la confezione da due pezzi di Coca-Cola acquistata con la Penny Card vi dà diritto a ricevere 40 punti.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Sono Penny.

Red Dress Magic su Penny FM alle 18 in questo istante. Ancora buona serata, buon acquisti da Penny. Andiamo incontro a una grande serata di sport questa sera per il calcio. La nostra nazionale è impegnata a Roma all'Olimpico Nations League contro il Belgio e noi tra mezz'ora alle 18:30 ci colleghiamo con lo stadio con il nostro inviato Fabrizio Condò per le ultimissime. Sentiremo anche la voce dei protagonisti. Intanto ritmo della spesa nel nostro momento gold che ci porta al 1982 con gli America, questa You Can Do Magic.

0: You Can Do Magic, 1982, grande successo degli America, un po' di yacht rock, come dicono adesso negli Stati Uniti. Prima era easy rock, ora yacht rock. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold. Canzone prodotta da un bravo chitarrista e cantante inglese, Russ Ballard, che in quel periodo raggiunse il vertice nelle classifiche del mondo con questa hit. Voices, quello che è il suo più grande successo, Russ Ballard, che produsse questa canzone degli America, You Can Do Magic, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 18:04, ci sono i prodotti salva spesa, e allora questa sera ci dedichiamo allo sport, o domani dalle 13 per il pranzo, cena o pranzo. Questa sera c'è il calcio con la nazionale a cena, domani a pranzo la Formula 1. Prodotti salva spesa, e nel reparto surgelati la pizza, quella margherita di Italpizza, quella grande scontata del 29% a 2,69 euro. Va bene per la pizza, perfetto per gli aperitivi, ma anche ideale con antipasti di pesce, crostacei, piatti vegetariani o carne bianche delicate. Sto parlando dello spumante ribolla gialla. Attenzione, qui c'è un 2 più 1 gratis per questo spumante. Un pezzo è vostro da Penny spendendo 2,59 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

She's a Miracle su Penny FM 18:16. Raccogliete i punti con la Penny Card da Penny, un euro vale un punto. Fate la spesa sempre con la Penny Card, ogni euro vale un punto e con i punti raccolti potete ad esempio collezionare i piatti della tradizione. Questi 8 bellissimi piatti in ceramica molto eleganti, realizzati da noi in Italia con sopra le ricette regionali. Vi servono in totale 180 punti e poi dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ci sono anche dei prodotti, attenzione, che se acquistate vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, prima parlavamo di pizza, questa sera pizza e birra, con la birra Moretti rossa, la confezione da 3 pezzi. E beh, qui abbiamo una signora birra prodotta in Italia che è garanzia di qualità, che ha fatto brindare, farà brindare generazioni e generazioni. Birra rossa Moretti, la rossa, quella di qualità. Per voi con la Penny Card

0: Confusione con Papik & Friends su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 18 e 21, pensiamo alla cena, insalatina autunnale, un piatto autunnale, poi ci si concentra sulla partita della nazionale. A proposito, ne parliamo in collegamento con lo stadio olimpico tra meno di 10 minuti con il nostro inviato Fabrizio Condò. E allora, insalata con uva bianca, rucola e parmigiano, utilizzando l'uva bianca coltivata in Italia di Penny al chilo in sconto 1,99 euro. E prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di caffè, perché da domani, insomma, per la prima colazione ci vuole il caffè. Lungo tutto il corso della giornata avremo tante occasioni per sorseggiare una tazzina, che sia un signor caffè. E allora, capsule caffè Borbone. C'è una confezione da 70 pezzi, maxi formato. 70 pezzi più 10 in omaggio, compatibile con Nespresso. A quantità limitata, questo pacco è vostro. 14,99 euro.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Annalise in versione dolcissima su Penny FM alle 18:31.
1: Lo sport in diretta su Penny FM.
0: E allora è una serata importante questa, il calcio internazionale torna protagonista con la Nations League questa sera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Seguiamo l'evento con il nostro inviato Fabrizio Condò che si trova allo stadio. Buona serata Fabrizio.
2: Buona serata, nuvole sullo stadio olimpico, speriamo non sugli azzurri.
0: Questo è importante, fa la differenza, direi.
2: Ne fa tanto, però c'è il pubblico che comincia ad affluire agli ingressi dello stadio olimpico che sono ancora chiusi, i cancelli dovrebbero aprire intorno alle 18:45. Italia-Belgio, che sarà arbitrata dal tedesco Siebert, significa soprattutto il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana dopo 3 anni, ricorderete il tradimento arabo, ma c'è stato poi un doppio fallimento, quello di Spalletti e quello di Gattuso. Malagò, il nuovo presidente, ha richiamato Mancini e adesso c'è la prima partita di Nations League contro il Belgio, che evoca ricordi dolci per la partita vincente agli europei. Sentiamo che cosa pensa il commissario tecnico della squadra di Van Bommel.
3: Il Belgio è una squadra forte, l'ho dimostrato all'ultima Coppa del Mondo, insomma è andato fuori con la Spagna all'ultimo minuto, quindi giocando un'ottima partita, ha giocatori forti, ha giocatori di qualità, di esperienza, quindi non c'è un giocatore o un reparto del quale noi dobbiamo preoccuparci, ma è tutta la squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà, però noi dovremo fare la stessa cosa.
0: Ma certo, dovremo fare la stessa cosa, speriamo,
2: Sì, sì, anche perché un paio di vecchie conoscenze, anzi di nuove ce l'abbiamo. De Ketelaere e De Bruyne dovrebbero giocare, invece Romelu Lukaku in panchina. È comunque una partita molto importante. Sentiamo a questo proposito il capitano Gigio Donnarumma.
4: Un'Italia propositiva, un'Italia che ha un'impronta ben precisa, vogliamo comandare il gioco, abbiamo lavorato bene questa settimana, quindi siamo pronti, rispettiamo tutte le squadre che andiamo ad affrontare, soprattutto il Belgio, che hanno una grandissima squadra, un grande allenatore, quindi sarà una bella partita.
0: Ce l'auguriamo, andiamo a comandare come cantava Rovazzi e andiamo a comandare anche in campo, speriamo, Fabrizio.
2: Questa è la speranza, Roberto Mancini ha promesso bel gioco, ma ovviamente ha detto bisogna anche vincere perché poi conta quello e noi purtroppo nel recente passato l'abbiamo sperimentato troppe volte.
0: Bene, noi ci risentiamo tra poco ancora in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma per l'anticipo, insomma le fasi iniziali mentre cominciano le persone ad affluire sugli spalti di Italia-Belgio di questa sera.
1: Lo sport in diretta su Penny FM.

0: Man I Need, Olivia Dean su Penny FM.
1: Lo sport in diretta su Penny FM.
0: Siamo in collegamento con l'Olimpico di Roma perché questa sera per la Nations League, in prima serata, c'è Italia-Belgio. Seguiamo l'evento con il nostro inviato Fabrizio Condoca allo stadio. Ancora buona serata, Fabrizio.
2: Buona serata, si è alzato il vento, non c'è più il sole estivo che ci ha tormentato, sono attesi 40.000 spettatori che per fortuna non soffriranno il caldo, non l'hanno anche sofferto neppure gli azzurri nella settimana di Coverciano, dove Mancini ha cominciato a plasmare il nuovo gruppo. Sentiamo.
3: Beh, noi abbiamo avuto tanto tempo per poter lavorare, quindi avevamo anche tanti giocatori, perché comunque abbiamo bisogno di vederli sul campo, quindi avremo bisogno di altro tempo, perché tutto sommato è andato tutto bene tra i giovani e i giocatori più esperti.
0: Ecco, i giocatori più esperti, giustamente, come sottolineava anche prima Donnarumma, devono dare un assist ai più giovani, eh?
2: Esatto, il portierone azzurro ha detto: siamo noi a dover far chioccia ai più giovani, ma sono sicuro che si integreranno in fretta. E allora sentiamo Gigio.
4: Inizia un nuovo percorso, sono tanti giocatori giovani che noi vecchia guardia abbiamo il dovere di dargli una mano ad inserirsi, a fare bene, e quindi io soprattutto, ma anche gli altri giocatori che sono qui da un po' di tempo, hanno la responsabilità di fare questo, ma ce la metteremo tutta per farli integrare il prima possibile per cominciare questo nuovo percorso alla grande.
0: Ecco, se lo dice lui ci crediamo al 100%, eh?
2: Sì, per forza, insomma, anche perché è veramente il pilastro su cui fondare la nuova nazionale.
0: Allora, io, Fabrizio, vuoi, io so, sento un brusio in sottofondo. Tu prima hai detto hanno cominciato ad aprire i cancelli. Questo significa che sarai sempre più circondato da tifosi.
2: Esattamente, infatti sono intorno a me alcuni tifosi che hanno fatto il pronostico.
0: Vai!
2: Eccolo qua.
0: Chi vince?
5: Chi vince?
6: Vince l'Italia 2-1.
7: Pareggio.
2: Pareggio.
8: 2-1 Italia.
9: Pareggio 2-2.
10: Vince l'Italia.
0: E allora vince l'Italia? Sì, sì, li abbiamo sentiti. Vince l'Italia, questo è un buon auspicio, anche perché comunque questa è la prima di una serie di partite. Poi la nazionale il 28 di settembre andrà in Turchia, il 2 ottobre c'è Francia-Italia, il 5 Italia-Turchia-Bologna, il 12 novembre Italia-Francia-Milano e il 15 Belgio-Italia. Questo significa che tu viaggerai tanto, per seguire gli azzurri.
2: Sì, abbastanza di carne alla griglia ne abbiamo tanto, Roberto Mancini le soddisfazioni ce le ha date, certo un mondiale l'ha fallito anche lui, non è stato un figurone quello di 3 anni fa, però è l'unico, a mio modesto avviso, che può ridare un'identità alla squadra che è uscita stordita ovviamente da 3 esclusioni mondiali consecutive. Se vuoi io posso accennarti la formazione.
0: Vai, vai, aspettavamo questo.
2: Alle 20:45 Donnarumma ovviamente tra i pali, si torna alla difesa a 4 con Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori, schierato esterno sinistro, Di Marco è infortunato, a centrocampo Tonali e Barella faranno da chiocce al romano, in attacco il tridente Cambiaghi, Pio Esposito e Ken.
0: Benissimo, grazie a Fabrizio Condò, nostro inviato allo stadio di Roma, per questo debutto della nuova nazionale, secondo ciclo del commissario tecnico Mancini. Questa sera per voi Italia-Belgio e poi in Nations League tutte le altre partite.
1: Lo sport in diretta su Penny FM.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Pip Burns, questo bravo cantautore da Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America, qui su Penny FM alle 18.51.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Ogni venerdì e sabato offerte shock, troviamo anche il formaggio Biraghi. Provatelo, si sposa benissimo anche con il miele d'acacia o con il miele di castagno, se si cerca una nota più amarognola, intensa, ma anche con la frutta fresca, ad esempio un accostamento autunnale, visto che siamo entrati da qualche giorno in questa bellissima stagione, con i fichi freschi o con spicchi di pera succosa, tipo le abate, le perabate o le kaiser. Poi ci sono i classici abbinamenti con risotti, paste, ad esempio risotto alla milanese. Allora, in una confezione da 700 grammi, offerta shock solo oggi e domani, formaggio Biraghi realizzato con latte 100% italiano. Questa confezione, vi dicevo, da 700 grammi in sconto del 15% a 8,49 euro.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Fresco di nozze, ieri ha pronunciato il fatidico sì con l'attrice Dove Cameron. È stata una bellissima cerimonia, tutti vestiti in bianco a bordo di una lancia d'epoca tutta bianca, all'ex palazzo comunale di Montalcino in provincia di Siena. Concludiamo così con questa bella immagine, questa puntata di Penny Insieme. Grazie a tutti voi per l'attenzione prestata, come sempre buona continuazione in tutte le filiali Penny e buona serata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme, in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: Essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i Penny d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia, e lei l'ombelicata.
1: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite verso il reparto freschi dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e ricchezza.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: E certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
1: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
2: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
1: Ma al fianco di chi che non c'è nessuno? Ci siamo io e Mauro il fonico.
2: Diamo inizio al Penny Fan.
1: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera. Il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
2: Sì ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba, grazie.
1: Ma che roba, scusa, e poi chi sono sti ragazzi?
2: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
1: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayu e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
2: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza ragazzi.
1: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
2: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi abbiamo da fare.
1: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
2: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando.
1: Certo.
2: Adesso però levati che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
1: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
3: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
1: Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: Dai, che siamo in ritardo. A che ora abbiamo la conferenza?
1: Ma che conferenza? Cioè qua mi state sabotando bellamente il programma, altro che...
2: Lo conosci il detto, no? Chi troppo vuole condurre un programma, alla fine se ne deve andare.
1: Ma che detto è? Ma poi manco esiste, l'hai appena inventato.
2: Benissimo, torni a trovarci presto. Sicurezza? Scortiamo fuori il ragazzo, grazie.
1: No, aspettate un attimo. No, lei intanto mi tolga le mani di dosso. Aiuto!
0: Benny Fan, tutto un altro programma.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla. Un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: I nostri gastronomi.
1: Bene, sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma chiedendogli: ma la pasta alla matriciana come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini numero 5 a Roma.
4: Eccoci. Qua,
3: e noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo appunto all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere. Grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca. Perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale Sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis, in formato mignon, i migliori spuntini, sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

da Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Sono Penny.

Da piccolo anche i mostri sembravano

In questa strada in cui mi ricordo, ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Sì, l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai, rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Sica, di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio, la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti, fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.